0: a ridere medio.
1: Abuso proconterio.
0: Vitludus innefabilis, mendris tacertis labi.